rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò. Com'è possibile un anno senza te?